Romana de in Cristo, un feliz dia. Awe, già domingo 26 di juli, libano di 17, già domingo del tempo ordinario, e palabra di Dio comincia la seguente introduzione. Romana, se un ente descubri algo prezioso, lo è assi turso esforzo, pa vira tu e dice, para Dios por luz a nos sentì, pa nos mira clara chi gran valor reino di cielo tin. Cuta è verdaderamente il tesoro di más precioso cuta existì. Romana, hobby devotion per nos comisa che Santo Rosario.

0: O Jesús misericordioso, amante di almanan, mi templo rabo pa egonía di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, co ora quita den agonía y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. O Jesús, buon muri, per e fuente di vida abrota pa almanan, e ossiano di misericordia a habri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, e hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: Na nombra di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificat, lagabo reino bina nos. Bo volontà sia sina terra come nascelo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdona nos nos debe. Mescosco nos ta perdona nos debe dorna. E non laga nos caide in tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Ie di grazia, Signor ta cubo. Bo ta benicionada in tur mujerna. E fruta di bo barica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora in ahora di nos morto. Amen.
3: Mi tacere den Dios tata todopoderoso, creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in adere, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita
2: di morto
3: e la subi in cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todopoderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di Santo pordon di pica resurrezione di carni e vita eterna. Amen. Tata eterno, mi ta offresevo curpa e sangue alma e divinidad di voi ben stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan e picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre e alma y divinidad di voi ben stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di voi ben stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: O Dios eterno, den quem de misericordia ta infinito e el tesoro de compasión ta inagotável, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós para o momento tão difícil, nos não desespera e nem perde ânimo, sino com grande confiança nos sometemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém. Amém.

0: Nomen Veritata, in Dio, di Spirito Santo.
1: Amen.
0: Grazie a Gesù Cristo, amor di Dio, e comunione di Spirito Santo, sia con voi. E
1: con voi, Spirito.
0: Per voi, se lasciamo Dio Cristo, avrebbe arrivato Dio, socio, già domenico di tempo ordinario. Di tutti a Dio, ti amo, attention. Va prome moltiplicazione di pan, di un banda salmo, ti invitiamo a spanos. Nostra pedia, spabri, suvan, e dunanos, di come. Dio trebanta Jesu mes capita prim mesu cross panos duna di come es la cuta de la necesidad. Prima che questa baia vede ci va arriva e messaggi a chi la grossa riconosce lo spicala per Dio spordon per lo spor celebra la maniera digno e misteri la sagrada di nostre. Mi da confessare a Dio sto poderoso
1: l'anti di tu racchi presente come a pega mascia tanto
0: a pensare a tua palabra quello che mi ha si che la si ne ha si pa mi culpa pa mi culpa pa mi gran culpa e se mi darò della Virgen Maria tu racchi il santo i bosso mi romana diressa pa mi na Signor nos Dios ma la Dio sto poderoso por mostranos su misericordia perdonanos picana, ni gibanos da vida eterno.
1: Amen.

0: la nostra essere umana per sacrificio porta agradabile na Dio stata todo poderoso.
1: Recibe per mano sacrificio pa alabanza e gloria di sua maestà e pa nos provecho e dentro su santa iglesia.
0: Dio sta stata bu Jesus stava tin compassion cu hindenan cu a sigie. E lo chiedo a mandanan bai cu hamber amor con se apone pan ibinia riba alta come offrenda la sta pidibo has lo sinti con la sta forma un famiglia e una di una dimensuntata e se lo sta pidibo pa Cristo lo Signor che tu mi vai reina del tuo ciclo di ciclo nano.
1: Amen.
0: Signore sia con vosso.
1: In quel buon spirito.
0: Alza vosso corazon.
1: Non sta il seno al Signor.
0: La gros gradisi, Signor nos Dios.
1: E te nos doberi e te buon pa nos.
0: En verdad, te nos doberi e te buon pa nos. Di gradisimo sempre tu caminda, Tata, Dios Todopoderoso e Eterno, pa me di Gesù Cristo, nos Signor. Per su morto e resurrezione la libranos milagrosamente di morto e picà. Le amanos passer un pueblo scogì, un razza real di sacerdote nano, un nascion santo, Dio su proprio pueblo. Turcaminda nos lo conta chi obra milagroso boahasi, e amadonos fuori di scuridad, pabolius admirabel. Posei, junto con Ángel tu Santo, nos canta, himno di gloria, cantando sin fin.

0: Sei ricordando che Cristo è morto e resurrezione, non sto presentato il pan di vita e il carico di salvazione sta gradissimo come nos dicono di por para come presenza e offrire i nostri servizi.
1: Accetta, Signore, nostra alabanza e gratitudine.
0: Humildemente nos te rogamo, lo Spirito Santo, tres nos más cerca otro para nos vira un. Non scutato una parte del mescur pais sangre di Cristo.
1: O solo curva la bonori gloria.
0: Corda, Signore, per Iglesia, per amare il mondo intero, e cubare ogni ribaccia domingo, dia che Cristo Gesù avesse morto, a hasi nos resuscita con e, e as nos participa in sua vita immortale. Hasi è perfetto in amor, junto con il Papa Leo, nos amistador apostolico Jason, e che tu otro guardato di vo pueblo. Corda tabi riba non si rimane al cuo abai, so se cacaba della speranza di resurrezione.
2: Adelita, Vera, Jacinto, Elvira, Mercedes, Fon, Luis, Augusta, Alfonso, Elvin, Erwin Flapper, Jacinta, Charis.
0: Ribatterà il di purgatorio e ribattur di frunto l'aganam drenta del luz di maestà.
1: Un solo Iglesia, la bonori gloria.
0: Tene misericordia con nos turno sta pidibo, pa nos merece, ti tocca partibira eterno unto con Maria, mamma gloriosa di Dios, cu San José suo esposo, cu benaventurato apostolo, cu tore santo nano, cu del corso di ciclo abibada in bo amistad.
1: Un solo pueblo, la bonori gloria.
0: Permitinos alaba e glorificabo del Jesu Cristo, boiù. Panelli di Gie, quanto come i Dengi Nabo, Dio Stato Todopoderoso, Domità di Spirito Santo, Tur Honori Gloria, dentro il ciclo di ciclo Nan.
1: Amen.
0: Fiele nella raccomandazione di Salvatore, si chiede la sua silenza divino, nostra tribibisa,
1: nostra stata, tutta nascelo, buon ombre, se santificata, la verranno venire a nos, bo volontà, se assinatura, come nascelo. Tu non nos ave, nos pani cada dia, e perdonanos nos deve, nescos con nos te perdonanos te bedorna, e non lanos cae ben tentación, ma libranos di malo. Amen.
0: Libranos di tur malo, Señor, duranos paz, dena dia non aquí, e udanos come misericordia, pa nos queda sempre liber di picà, e protege contra tur tribulación, mentre nostra guarda, vita gloriosa di Gesù Cristo, nostro Salvador.
1: La sovra che vive e reina da, tuo potere e gloria dell'eternità.
0: Signore Gesù Cristo, boa bisa, boa pasta, la mente la gabo so pas, mi pas, mi taduna bo so. Non mi rena spiccano sino fede di boa iglesia, e seguono boa volontà, dove bo pas, e unità completo a bo, che vive e reina dentro un ciclo di ciclo nano.
1: Amen.
0: Paz di Signore sia sempre cuboso.
2: E cuboso, Spirito. Come rimane in Cristo, la denuncia sia altro pas.

I nostri commissari sono di Biaha e sa che ta... mi va guardata se tassera no, in notte sera e sa che ta... placentero ritmico è e non che tocca allora mi va da chi che sta passando a trovare tu ora ti algo sta passando con mi chinana. Laga no swak. Il volume ta bon, tu costa bon. Ah, ja, awa si. Ok, sa che ta mi so den boso e sa che di rubin ponson. Toc, che passò? Tu costa ok. E no che tocca. Wow. Ora, non sto cominciando con un altro mentre tanto. Non sta perché sa che si me se tocca. Ta, e sa che comincia, no? E sa che ti so appibullato deseando posso nantur un felice un dusci ma inta no? Mi nome è Tamara Eiko Cruz, programma momento non romantico suave dusci bailar.

Se è il gruppo di Battico, no? Passa baila malo, passa buon. Ok, questa è una bonita cantica, molto specialmente per tutti i fieli oyenti che non si desiderano un bendicione. E ora che abbiamo detto un massimo papiamento di Aruba, questa è il pilar di Bernina Gruvel.

0: Il nostro canta è Happy Birthday Sam per Nanoska. Poco di età sciara, ah si ha anche mia nieta maio, tana mi casa, Happy Birthday, te vuoi cantare, despesa non ti vai celebre, non chiama non ti vai cantare nan casa, però non mi casa. Questa è bonita, per sopra, è in famiglia, vota sera un band, e è qualche comissà di tempo che è molto nanta chiquito. Pa Kiko passò ora nanta chiquito per me con nanta scuola onda con nanta biba nanta incubi in mi casa già pa scelto riquarto nanta na casa ma inta non se canta na Happy Birthday nanta ba scuola c'è di se taglio fra scuola di genista duane ta bai traha però e nan yu nan tambi ta bin per me con nanta scuola anto e se è da un come tu visa un cos che non sta a situr ora mi vuoi parlare bo pochere. Ay, Dios mío.
1: Muchos años más.
0: Anto, e ora non sta si, nanta vira grandi, nanti in cui ha si, des nanti in cui mi caso nato mi canta e Happy Birthday, des e seita un must. Però da bonita passo eta unie famiglia tur ora junto. E che tenga muchos años. Eta ya pa bien di Maurice con Mariangela Cusiva. Claro, Maurice tambi usando lo. Des nos tuta desse ya... Charissa, hopi, hopi, aia mas di vida, e tu le persone non quasi aia ave tambia, sì? Des, hopi bendicion, sicuro. Ok, la gnosigi, ui. Immaginavo con i palabra nota sali, femi cabes. Ah, ui. Mi te emociona, echt. Ok, la gnosigi, se ne che lang, esa che ta sabagnando, esa che ta los orinaios.

adesso e sei ta mia sposa. Bonita non, bonita waltz, bossa maniera mi te bisa. Back in time, tocco un duci waltz, hopi duci mes. Normalmente mi nota bai sali bai fiestas, ne che ne posso mica sa nota gente di bopo bisa fiesta, da zeta gente con ja eta complaceme ti inviaja. Però a me te bisa mi non mes, mi dos ju nan accompagnami, perso nan ta mi data chiara bai kumi, ma è hopi leg di nan, in antin hopi cantica con nan ta mi ta canta, ojitos pardos, des nan ta canta bai off. Pakiko, paso na mi caso, bi viaja mi te toca e cantica na aki, e bopi se nanta gusto ranchera tame paso na mi casa te toca hopi ranchera, des e mucho nanta gusto, bi viaja lo cual con nosta gusto, anto esa mi taio bonita, e nan cantica nan tame mi te gusta, paso bra ora, bopo fobio cerisa ta, no, prome che le bei Holanda, e din su radio, din su camera, te toca su cantica nan duro, e cantica nan mi tame, gusto nan, des nosta compartima nanta bisa. Hope bonita e un cosmi po bisa si ti fiesta con ano por bai kumi kumi kasano ta bai kumi mi so po bai so po sa quanto yene conosce ting e hope u yente das e sei mita ya hope bonita e te asta a llega na mi horea bonita palabra ku na nga papia mi sana onda idea na anto na te bisa si ma reko so programa ta hope bon basa mi tamo hene ku mi pia nang ribatera no mi nota plema kako ni nada paso tu rene ta mi hende e mi sono contento di tenere questo positivo, no? Perciò, già, negativo da me un po' scuccia, però sei ti bianta lui, però si bota papia verdad, ta hobby bonita, e sei ta bota algo che mi non ta bota presente, però che lei è che se cammi. Dus mi ta haia hobby lui, e mi ta gradi sì, mi non sa che è nanta, però mi ta gradi sì, non sicuro. Ok, laganos by a walk, Repubblica Dominicana, lagami by ku esaki. Non si vai corso, no? Non si vai corso con mia sposa, o mi vai Repubblica Dominicana, sacchetta, però ta Claudio Svelia, se ta sì, però è un medley di Fernandito Figliallona, che ta hobby bonita, molto specialmente per Bosnian Tour, che ta di in sintonia, Anna Rosenberg, Sergio Leiden, Sergio Feliz Dia, Silvia Peters, Maria Vrolek, Luis, Feliz Dia, no?

Sì, sai che il nostro programma un momento non romantico suave e dusci arriva già domingo, no? Per me che mi va e mi chiara mano saluto mi specialmente per Mary, Mary Johnson Weaver, no? Dus Mary, feliz, feliz dia, papo, mi da hobby contento ma ho abbo también. Da metà danza, no? Dus lagnos mano saluto papo también de parte di Franklin. Dus nos tour che desejabo un feliz, feliz dia ave a Yanambani Colony Naya. Mary contento di abbo, da basta tempo sin un altro, no? Mi ex collega di Antonio Scollegia. Oh, be nice. Ok, arriva se non mi chiede a finale il programma Momento d'anno romantico, suave e dusci e bailabile, arriva già domingo 2 di agosto, di ecco ama, hai a mi promè baby 50 e pico, hai passato, non capisavo quanto. Desiamo a Sonantura un feliz ma inta, un buon comienzo di un luna nuovo, un buon comienzo di un simano nuovo, non si avvisa Papa Giuseppe, era ma su benedizione ribaccata, un di nos. E a Sinatà, mi nome è Tamareco Cruz, mi tema Yanku e canzone di The 60 70s e a Bolero Panos Grandi, nanco aspetta presentare na e promessa section, no? A Sinatà, mi te bisabo.

Sabi, sabi, ora bolo a se bese na na botta che ti sinta arriva stul, per su botta in cubalia. E la vai specialmente pa Ricardo Alvarez, cumaianto compliu aia mas di vida. E Ricardo botta aia pa bien for di aue caba di full famiglia, però specialmente di bu uomo Antonio Lufstock. E tambe pa Emi Wendelal cumaianto compliu aia mas di vida, pa bien for di aue panang. E sai che è un caso mio preferito, gutta solicita per mi mandele pa mi oyente Ayana Blumand, meneer Dirks den sintonia un feliz e un dusci già domingo pabu e famiglia completo. E Tommy de Cuba ta meta den sintonia. Un arurato, ei.

Ah, sì, mi viene il dio pure i bari. Ah, la, mi ha pensato. E la mi manda un saluto per l'Ica Cruz, Ayana Santa Cruz. Dammi per mi viene il dio pure i bari, in sintonia, un felice, un dolce domingo. Neia! Dammi un saluto per Malin, per Silvia, per Gino, e per l'Ica Cruz. Mi vacca, mi vacca. Guarda, guarda, guarda, guarda, duci i bidombo.